L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza, è come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione. Se sei povero o ricco, uno della casta, giovane o vecchio, iconoclasta, la password è uguale, la trovi cliccando sul cuore.

0: schiatto.
1: Al basso, Combes.
0: Ricky Roma alla batteria.
1: Alle percussioni, Daniele Leucci.
0: Missy Yanez sax, Gianni Mancini.
1: Alla tromba, Gabriele Blandini.
0: Gianni D'Ambese alle keyboards.
1: Alle tastiere, Maurizio Campa.
0: Violino e cori di Miss Elisa Semprini. Regia luci di Massimo Tonasino. Tecnici del suono Pari di Pironi, Giuseppe Lobue. Regia prompter di Luca Piana. Backliner
1: Domenico Colangelo, Beni Rea, Alessandro Morella.
0: Un grazie particolare da parte mia a Gianluca Tozzi e al nostro assistente Matteo Paoli.
1: Grazie da parte mia Gabriele Parisi ed Emiliano Segatori e Lorena Lollo.
0: Lorena Lollo!
1: Grazie particolare a chi ha creduto e prodotto questo progetto, grazie a Ferdinando Salzano e al suo stupendo staff di Friends and Partners. Ma grazie, grazie, grazie soprattutto a voi, grazie Torino!
0: Grazie di esserci.